0: Just Wanna Have Fun. Radio Club. Radio Club.
1: Diamond feat. Ciro Regione. Chill va pazzo.

Pick up the momentum. Allow me some tension.

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 3 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA.

Young Music, Young People, Radio Club. La tua colonna sonora è Radio Club. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Club Rewind.
1: Teddy Swims, Guilty.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Club Rewind.
1: Morgan Wallen, Post Malone, I Ain't Coming Back.

0: migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Attenzione a

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Tra poco su Radio Club.
1: Emmy Melly, I Am Woman.

0: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Radio Club, Radio Club. George Michael, Fantasy.

Radio Club, Young Music, Young People.

0: Club Rewind.
1: Tate McRae, Revolving Door.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 6:02.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Guyana Scandal, Pesca.

Radio Club. Ellie Goulding, Close to

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Harry T, No Lie.

0: Radio Club.
1: Ian Dior, let you. This

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buona domenica a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che fanno anche tanti auguri a tutte le mamme. Ariete, giornata da incorniciare. La mente è sveglia, l'intuito funziona a meraviglia e le occasioni piovono da più fronti. Nel lavoro si può ottenere un piccolo grande successo, anche se inizialmente sembrava tutto in salita. Toro, nel lavoro si risolvono problemi pratici, mentre in amore si consolida un legame importante. Anche chi ha vissuto qualche turbolenza recente in famiglia ritrova un equilibrio sereno. Corpo in forma, energia in crescita. Gemelli, questa giornata può portare novità in ambito economico o professionale. L'amore c'è, magari silenzioso, ma presente. Cancro. L'umore è stabile, gli incontri sono stimolanti e in ambito lavorativo ci si fa notare per la precisione e la visione strategica. In amore qualche tensione passata sembra dissolversi, lasciando spazio a una ritrovata armonia. Leone. Il cielo parla di affetti sinceri, di dialoghi chiarificatori e di momenti di connessione autentica. Sul fronte lavorativo, piccoli traguardi fanno intravedere un cambiamento più grande in arrivo. Vergine. La voglia di fare è tanta, ma qualche imprevisto rischia di rallentare i piani. Nulla di grave però, basta mantenere la calma. In campo professionale si consiglia di non forzare troppo le situazioni. Bilancia. Nel lavoro qualche piccolo contrattempo può rallentare i ritmi. In amore, chi ha una relazione stabile si sentirà leggermente distante. Serve più empatia. Il fisico chiede riposo, mentre la mente sogna nuovi progetti. Scorpione, non è il caso di prendere decisioni impulsive. Le stelle consigliano di aspettare. Bene l'amicizia e i rapporti con fratelli o sorelle. In ambito sentimentale, chi ha appena iniziato una relazione dovrebbe andarci con i piedi di piombo. Sagittario, nel lavoro si sente la fatica degli ultimi giorni. In amore, chi è in coppia avverte un piccolo distacco emotivo, mentre i single sono un po' più distratti. Prendersi un momento per riflettere sarà utile. Capricorno, qualche parola di troppo rischia di ferire involontariamente chi si ha accanto. Anche nel lavoro la voglia di fare è poca. Serve prendersi una pausa anche mentale. Ascoltate il vostro corpo e rispettate i vostri tempi. Acquario, qualche tensione di troppo rischia di generare nervosismo, soprattutto nei rapporti professionali. Avete bisogno di sentirvi liberi, ma in questa fase le responsabilità si faranno sentire. Pesci, non tutto fila liscio, ma con un po' di pazienza si può contenere anche il malumore, oltre che gli intoppi. L'amore risente dello stress generale. Utile è fare una lista delle priorità e dare spazio a ciò che davvero conta. Oggi vi saluto con le parole di Vladimir Nabokov. Tutti siamo capaci di inventare il futuro, ma solo chi è saggio può creare il proprio passato. Ciao a tutte e a tutti e ancora buona festa della mamma.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Dove Cameron, too much.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Francesca Michelin e Fedez, chiamami per nome.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Super Trailers.
3: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Radio Club.
5: Luis Capaldi, Someone You Loved.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 10 maggio 2026 è il 130° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:18. Oggi è la festa della mamma. Il santo del giorno è San Giobbe. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 maggio del 1503 Cristoforo Colombo scopre le isole Cayman e le battezza Las Tortugas a causa delle numerose tartarughe marine che vi sono presenti. Nel 1869 viene completata a Promontory Summit, nello Utah, la prima ferrovia transcontinentale che collega gli Stati Uniti occidentali a quelli orientali. Nel 1962 la Marvel lancia in edicola il primo fumetto dell'incredibile Hulk, pochi mesi prima che un altro supereroe catturasse i fan nella sua ragnatela. Nel 1980 inizia in Giappone la commercializzazione del fortunatissimo videogioco Pac-Man. E nel 2006 Giorgio Napolitano viene eletto alla presidenza della Repubblica. È il primo presidente esponente del Partito Comunista Italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 maggio del 1987 è una data storica per il calcio italiano e in particolar modo per quello partenopeo, con il pareggio maturato contro la Fiorentina, infatti.

0: Maradona e compagni conquistano il primo storico scudetto della loro storia. Il titolo arriva alla penultima giornata di campionato grazie al crollo dell'Inter a Bergamo, che condanna gli uomini di Trapattoni addirittura al terzo posto finale, a meno 4 dal Napoli e a meno 1 dalla Juventus, seconda al traguardo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 maggio del 1993, Sì o No di Fiorello domina la hit parade. Nel 2001 Raff pubblica il singolo Infinito. E nel 2003 Eros Ramazzotti è primo in classifica con Un'emozione per sempre. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Fred Astaire, nato ad Omaha il 10 maggio 1899 e scomparso a Los Angeles il 22 giugno 1987. Le acrobatiche doti di ballerino attore hanno fatto di lui il re dei musical targati Hollywood e un maestro insuperabile di tip-tap. Star del cinema tra gli anni 30 e 60, nel 1950 ottenne l'Oscar alla carriera. Ricordiamo anche Ettore Scola, nato a Trevico il 10 maggio 1931 e scomparso a Roma il 19 gennaio 2016. Annoverato tra i maestri del cinema italiano del secondo Novecento, con le sue opere ha narrato i principali fatti del proprio tempo, che hanno fatto da sfondo a drammatiche storie d'amore, amicizia e familiari. Compie oggi 66 anni Bono Vox, un mito del rock da oltre 30 anni, gli stessi che lo hanno visto dare anima e voce agli U2. Spegne 34 candeline il calciatore italiano portiere dell'Atalanta Marco Sportiello. E il proverbio del giorno è: il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Young Music, Young People. Radio Club.
8: Elderbrook. Numb.

0: Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 8 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Radio Club.

0: le news.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
0: L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Intanto è tutto pronto a Tenerife per le operazioni di evacuazione della nave.
1: Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa.
0: Medio Oriente e gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Al centro dell'incontro un memorandum di una sola pagina e 14 punti.
1: Intanto il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Boukeshek e Tiago Avia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza, ha dichiarato il Ministero su X.
0: Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda. Lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder.
1: Il tennis, bene, Jannik Sinner nel suo debutto agli internazionali d'Italia, dopo aver chiuso la scorsa edizione con la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz, assente quest'anno per infortunio, l'azzurro riparte dal netto successo per 6-3 e 6-4 contro Sebastian Hofner. Sentiamolo nel post-match in conferenza stampa.
2: Partita comunque non scontata, per me era un giocatore tra virgolette nuovo e ne dovevo adattarmi un attimino, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto, ecco.
1: A Roma avanzano anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, out invece Jasmine e Paolini.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: Radio Club.
7: Jasmine Thompson, Adore.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.
1: Club Rewind.

0: delle telecomunicazioni e senza sorprese.
1: Alticom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
2: Radio Club. Sabrina Carpenter, Taste.

0: Radio Club. People just wanna have fun.
1: 666 Alarma.

0: News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Dall'11 al 18 maggio la Valle d'Aosta diventerà il teatro dell'esercitazione annuale di protezione civile, una prova di coordinamento presentata dal presidente Renzo Testolin e dai vertici del Dipartimento regionale. L'operazione, articolata in 11 moduli tecnici tra i comuni di Aosta, Verrei e Nuis, vedrà impegnato un'imponente macchina di soccorso che unisce professionisti, volontari e giovani leve. Gli scenari operativi saranno ad alto impatto e diversificati. Si passerà dalla gestione di un delicato incidente chimico presso lo stabilimento Cogna Acciai Speciali alla ricerca di dispersi nel vallone di Saint Barthélemy, fino al dispiegamento della colonna mobile lungo l'asse Aosta-Courmayeur. Oltre all'impiego di droni e nuove tecnologie, l'edizione 2026 si distingue per l'attenzione all'inclusività, grazie ai protocolli mirati al soccorso di persone con necessità specifiche, sviluppati in sinergia con le associazioni del territorio. Il quartier generale sorgerà all'ex stadio più show di Aosta, trasformato in un grande centro operativo di coordinamento che aprirà le porte alle scuole il 14 e 15 maggio e all'intera cittadinanza nel pomeriggio di sabato 16. L'obiettivo è duplice: diffondere la cultura della prevenzione tra i più giovani e affinare le procedure in vista della sfida internazionale Alpex 2027.
0: Domenica 10 maggio, per la festa della mamma, castelli, musei e siti archeologici della Valle d'Aosta offrono ingresso gratuito alle mamme accompagnate dai figli. Il Megamuseo propone visite e gioco, un percorso tra musica e narrazioni megalitiche. Al Museo Archeologico Regionale alle 16.30 attività dedicate a Giunone per bambini dai 6 agli 11 anni e alla stessa ora al Castello di Maville parte l'indagine sulla collezione perduta. E un augurio speciale a tutte le mamme della nostra valle.
3: La Procura di Aosta ha iscritto 5 agenti della squadra mobile nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. L'inchiesta riguarda la morte di Davide Suvilla, residente nel Milanese, avvenuta la sera del 26 aprile dopo un inseguimento con la polizia in Valle d'Aosta. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da un camion rubato poco prima in una cava. I presunti complici, fuggiti in auto, erano stati arrestati nelle ore successive.
0: FM News.
4: Radio Club.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Radio Club. Jennifer Lopez, Can

0: fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 9 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buona domenica a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che fanno anche tanti auguri a tutte le mamme. Ariete, giornata da incorniciare. La mente è sveglia, l'intuito funziona a meraviglia e le occasioni piovono da più fronti. Nel lavoro si può ottenere un piccolo grande successo, anche se inizialmente sembrava tutto in salita. Toro, nel lavoro si risolvono problemi pratici, mentre in amore si consolida un legame importante. Anche chi ha vissuto qualche turbolenza recente in famiglia ritrova un equilibrio sereno. Corpo in forma, energia in crescita. Gemelli, questa giornata può portare novità in ambito economico o professionale. L'amore c'è, magari silenzioso, ma presente. Cancro. L'umore è stabile, gli incontri sono stimolanti e in ambito lavorativo ci si fa notare per la precisione e la visione strategica. In amore qualche tensione passata sembra dissolversi, lasciando spazio a una ritrovata armonia. Leone. Il cielo parla di affetti sinceri, di dialoghi chiarificatori e di momenti di connessione autentica. Sul fronte lavorativo, piccoli traguardi fanno intravedere un cambiamento più grande in arrivo. Vergine. La voglia di fare è tanta, ma qualche imprevisto rischia di rallentare i piani. Nulla di grave però, basta mantenere la calma. In campo professionale si consiglia di non forzare troppo le situazioni. Bilancia. Nel lavoro qualche piccolo contrattempo può rallentare i ritmi. In amore, chi ha una relazione stabile si sentirà leggermente distante. Serve più empatia. Il fisico chiede riposo, mentre la mente sogna nuovi progetti. Scorpione. Non è il caso di prendere decisioni impulsive. Le stelle consigliano di aspettare. Bene l'amicizia e i rapporti con fratelli o sorelle. In ambito sentimentale, chi ha appena iniziato una relazione dovrebbe andarci con i piedi di piombo. Sagittario. Nel lavoro si sente la fatica degli ultimi giorni. In amore, chi è in coppia avverte un piccolo distacco emotivo, mentre i single sono un po' più distratti. Prendersi un momento per riflettere sarà utile. Capricorno. Qualche parola di troppo rischia di ferire involontariamente chi si ha accanto. Anche nel lavoro la voglia di fare è poca. Serve prendersi una pausa anche mentale. Ascoltate il vostro corpo e rispettate i vostri tempi. Acquario. Qualche tensione di troppo rischia di generare nervosismo, soprattutto nei rapporti professionali. Avete bisogno di sentirvi liberi, ma in questa fase le responsabilità si faranno sentire. Pesci. Non tutto fila liscio, ma con un po' di pazienza si può contenere anche il malumore, oltre che gli intoppi. L'amore risente dello stress generale. Utile fare una lista delle priorità e dare spazio a ciò che davvero conta. Oggi vi saluto con le parole di Vladimir Nabokov. Tutti siamo capaci di inventare il futuro, ma solo chi è saggio può creare il proprio passato. Ciao a tutte e a tutti e ancora buona festa della mamma.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club, Radio Club.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata in porto nell'isola di Tenerife alle Canarie. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Le autorità hanno impedito l'attracco, la nave rimarrà in rada. Le persone a bordo, dopo lo sbarco, saranno rimpatriate su voli speciali. In Italia, in quarantena 4 persone che erano sullo stesso volo di una delle vittime.
1: Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X, il Ministero ha dichiarato che dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Bukeshek e Tiago Aviglia, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza.
0: L'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtab Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, nei raid di Stati Uniti ed Israele che a inizio conflitto hanno causato la morte di suo padre Ali Khamenei. Un funzionario iraniano, secondo il Wall Street Journal, avrebbe confermato che Mojtab ha avuto lesioni a rotula e schiena, precisando però che gode di buona salute.
1: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti così con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa, decisamente in sordina nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In serata poi la svolta con l'apertura a un dialogo con l'UE proposto anche ieri dal presidente del Consiglio europeo Costa. Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'UE. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder. Parole del presidente russo.
0: La cronaca: continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei suoi figli di 14 e 16 anni e dei quattro cani spariti dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile a bordo della loro auto. Le operazioni si stanno concentrando nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato agganciato l'ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Tra le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri, una viene considerata particolarmente credibile. Un escursionista avrebbe visto la donna insieme ai due ragazzi e ai cani in una zona montana della Friuli Venezia Giulia.
1: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. E quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
0: Ed è tutto. A più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: Barak Yetter and Cecilia Krull, My Life is Going On.

Radio Club. Fantasy, Don't Stop the Night.

0: FM News.
1: 10 maggio, la pioggia diventa protagonista. Le precipitazioni si fanno più diffuse, bagnando i fondovalle e avvolgendo la regione in un grigio uniforme. Le temperature rimangono contenute e l'umidità sale, creando quell'atmosfera sospesa tipica delle giornate di transizione. Le montagne si nascondono dietro veli di nubi basse, mentre i tetti di luce risuonano di gocce regolari. Una giornata da vivere al ritmo lento della pioggia.
2: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
3: Confermi che è stabile.
2: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
3: Quindi questa volta resta qui?
2: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
3: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
4: Young Music, Young People. Radio Club.
5: Gue Pequino. Bling Bling.

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: Drake, FT, Rick Ross, Money in the Grave.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Guerra nel Golfo ancora in primo piano. Gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. E il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto. Dopo il fallimento nella guerra militare, il nemico sta cercando di trasferire la guerra sul terreno economico, ha sostenuto il presidente iraniano Pezeshkian.
1: In Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali, alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5. Diversi militanti sono entrati in azione, ha detto l'AFP il funzionario di polizia di Banu Muhammad Sajjad Khan, confermando che 12 agenti sono morti, un altro risulta disperso.
0: Un sisma ha scosso ieri sera diverse regioni della zona centro-meridionale del Cile. La scossa, registrata alle 22.35 ora locale, ha avuto una magnitudo di 5.8 con epicentro a 41 km ad est di Lebu e a 24 km di profondità, secondo quanto indicato dal Centro Sismologico Nazionale. Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni gravi a persone o infrastrutture, ma le autorità stanno monitorando la situazione.
1: Si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari al 118, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ferite d'arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri, che analizzeranno le videocamere di sorveglianza della zona.
0: Continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei suoi figli di 14 e 16 anni e dei 4 cani spariti dopo essere partiti dal Piacentino il 20 aprile a bordo della loro auto. Le operazioni si stanno concentrando nell'area di Tarcento, in provincia di Udine, dove è stato agganciato l'ultimo segnale telefonico della famiglia nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Tra le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri, una viene considerata particolarmente credibile. Un escursionista avrebbe visto la donna insieme ai due ragazzi e ai cani in una zona montana della Friuli Venezia Giulia.
1: Il calcio: nella 36esima giornata di Serie A, l'Inter, neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Cagliari Udinese finisce 0-2. Il sabato di campionato si chiude invece con la vittoria di misura della Juventus su Lecce. Oggi il lunch match è Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. La giornata si chiude lunedì con Napoli-Bologna.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo.
5: Radio Club.

0: Club Rewind.
1: Jess Glynn, All I Am.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Radio Club.
6: The Knots, Dragonette, Revelation.

0: FM News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Dall'11 al 18 maggio la Valle d'Aosta diventerà il teatro dell'esercitazione annuale di protezione civile, una prova di coordinamento presentata dal presidente Renzo Testolin e dai vertici del Dipartimento regionale. L'operazione, articolata in 11 moduli tecnici tra i comuni di Aosta, Verreio e Nuis, vedrà impegnato un'imponente macchina di soccorso che unisce professionisti, volontari e giovani leve. Gli scenari operativi saranno ad alto impatto e diversificati. Si passerà dalla gestione di un delicato incidente chimico presso lo stabilimento Cogni Acciai Speciali alla ricerca di dispersi nel vallone di Saint Barthélemy, fino al dispiegamento della colonna mobile lungo l'asse Aosta-Courmayeur. Oltre all'impiego di droni e nuove tecnologie, l'edizione 2026 si distingue per l'attenzione all'inclusività, grazie ai protocolli mirati al soccorso di persone con necessità specifiche, sviluppati in sinergia con le associazioni del territorio. Il quartier generale sorgerà all'ex stadio Piuchot di Aosta, trasformato in un grande centro operativo di coordinamento che aprirà le porte alle scuole il 14 e 15 maggio e all'intera cittadinanza nel pomeriggio di sabato 16. L'obiettivo è duplice: diffondere la cultura della prevenzione tra i più giovani e affinare le procedure in vista della sfida internazionale Alpex 2027.
3: Domenica 10 maggio, per la festa della mamma, castelli, musei e siti archeologici della Valle d'Aosta offrono ingresso gratuito alle mamme accompagnate dai figli. Il Megamuseo propone visite e gioco, un percorso tra musica e narrazioni megalitiche. Al Museo Archeologico Regionale alle 16.30, attività dedicate a Giunone per bambini dai 6 agli 11 anni, e alla stessa ora al Castello di Maville parte l'indagine sulla collezione perduta. E un augurio speciale a tutte le mamme della nostra valle.
4: La Procura di Aosta ha iscritto 5 agenti della squadra mobile nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. L'inchiesta riguarda la morte di Davide Suvilla, residente nel Milanese, avvenuta la sera del 26 aprile dopo un inseguimento con la polizia in Valle d'Aosta. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da un camion rubato poco prima in una cava. I presunti complici, fuggiti in auto, erano stati arrestati nelle ore successive.
0: FM News, Radio Club, Young Music, Young People.
5: Gas e Noa, senti la cassa.

0: che e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 2371.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Radio Club.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata, cominciata con una parata sulla Piazza Rossa decisamente in sordina, nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In serata ieri la svolta con l'apertura ad un dialogo con l'Unione Europea, proposto anche ieri dal presidente del Consiglio Europeo Costa. Il presidente russo Putin ha dichiarato che Mosca non ha ricevuto alcuna proposta dall'Ucraina in merito ad un ampio scambio di prigionieri, annunciato dal presidente americano Donald Trump.
1: Gli Stati Uniti attendono da venerdì la risposta da parte dell'Iran, la loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar Al Thani nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto. Dopo il fallimento nella guerra militare, il nemico sta cercando di trasferire la guerra sul terreno economico, lo ha sostenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian.
0: In Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali, alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del paese e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5.
1: La cronaca: si sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica, ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia. E quanto sarebbe accaduto a una donna di 53 anni, nata a Cassandrino, in provincia di Napoli e residente nella provincia di Piacenza, che ha denunciato l'accaduto alla polizia. L'intervento è stato eseguito in una clinica privata del capoluogo partenopeo il 25 ottobre del 2025, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, la donna ha subito accusato lancinanti dolori, malori e anche perdita di coscienza. La verità è venuta a galla dopo un attacco e 7 mesi di forti dolori.
0: Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto dai vigili del fuoco e intervenuti con diverse squadre a Settimo Torinese, in provincia di Torino, per spegnere un incendio di rifiuti e masserizie stoccati nei pressi di una carrozzeria. Il 118, durante le operazioni di soccorso, ha rinvenuto nella cascina vicina una donna deceduta che, secondo i primi accertamenti, sarebbe morta ben prima del rogo. Il personale sanitario sta poi supportando le operazioni di evacuazione di una palazzina adiacente a causa del fumo provocato dall'incendio.
1: Lo sport: nuova giornata di tennis, gli internazionali d'Italia nel tabellone maschile, 3 gli italiani in campo. Lorenzo Musetti se la vedrà contro Francisco Cerundolo, Luciano Darderi affronterà invece Tommy Paul, mentre sarà super sfida per Matteo Arnaldi. Il sanremese viene dal grande successo in 3-7 contro il numero 6 del seeding Alex De Minore, sfiderà il giovane talento spagnolo Rafael Hodar. Grande match anche nel femminile con Elisabetta Cocciaretto, il terzo turno a Roma per la prima volta in carriera, che giocherà contro la numero 3 al mondo, Iga Świątek.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
4: Radio Club è anche sui social, cercaci su Facebook e Instagram.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
0: Super Trailers. People always
2: told me. Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
5: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
6: Buongiorno, benvenuto in Alticom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
7: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
8: Esatto, con Alticom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
9: Alticom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
10: Young Music, Young People, Radio Club.
11: Giuni Russo.

0: FM News.
1: 10 maggio, la pioggia diventa protagonista. Le precipitazioni si fanno più diffuse, bagnando i fondovalle e avvolgendo la regione in un grigio uniforme. Le temperature rimangono contenute e l'umidità sale, creando quell'atmosfera sospesa tipica delle giornate di transizione. Le montagne si nascondono dietro veli di nubi basse, mentre i tetti di luce risuonano di gocce regolari. Una giornata da vivere al ritmo lento della pioggia.
2: Radio Club.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: People just wanna have fun. Radio Club
7: 196 Club Bizarre. Maybe we-

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Radio Club.
1: Clean Bandit, I miss you.

0: le news.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: È iniziato intorno alle 10.30 a Tenerife il trasferimento dei passeggeri e di parte dei membri dell'equipaggio del MV Ondius, la nave da crociera su cui è scoppiata un'epidemia di hantavirus. Sulla Ondius sono saliti prima medici e infermieri con i dispositivi di protezione per una prima valutazione epidemiologica e per dare il via libera agli sbarchi di quasi tutte le 149 persone di 23 nazionalità a bordo. Resteranno solo alcuni marittimi incaricati di riportare la barca nei Paesi Bassi.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe essere giunto ai titoli di coda, lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
0: Guerra nel Golfo, un proiettile non identificato ha colpito una nave a largo delle coste del Qatar nelle prime ore di questa mattina, dopo che i pasdaran iraniani avevano minacciato ieri di prendere di mira navi nemiche nella regione. Si è sviluppato un piccolo incendio, ma è stato spento, non ci sono vittime. Non è stato segnalato alcun impatto sull'ambiente, ha precisato l'agenzia marittima britannica.
1: Lite tra adolescenti in centro a Napoli. Un 14enne è stato accoltellato in piazza Municipio, fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera sul tardi, sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno 3, hanno raggiunto gli organi interni. Il ferito è stato operato, ora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
0: Ci sono novità nelle indagini sulla morte del 38enne Andrea Costantini, il macellaio di penne trovato senza vita il 15 settembre 2025 all'interno della cella frigorifera di un supermercato di Termoli dove era impiegato. La Procura della Repubblica di Larino ha accolto le istanze presentate dalla difesa della famiglia e disposto l'acquisizione ufficiale della copia forense integrale del cellulare della vittima. Il fascicolo al momento aperto contro ignoti ipotizza i reati di omicidio volontario, omicidio colposo e istigazione al suicidio.
1: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. L'11 maggio una serie di scioperi coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra con rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari e Varese.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Radio Club. People just wanna have fun.
5: Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979
6: Radio Club.

0: Lab Rewind. Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da

0: FM News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Dall'11 al 18 maggio la Valle d'Aosta diventerà il teatro dell'esercitazione annuale di protezione civile. Una prova di coordinamento presentata dal presidente Renzo Testolin e dai vertici del Dipartimento regionale. L'operazione, articolata in 11 moduli tecnici tra i comuni di Aosta, Berrei e Nuis, vedrà impegnato un'imponente macchina di soccorso che unisce professionisti, volontari e giovani leve. Gli scenari operativi saranno ad alto impatto e diversificati. Si passerà dalla gestione di un delicato incidente chimico presso lo stabilimento Cogna Acciai Speciali alla ricerca di dispersi nel vallone di San Bartolomé, fino al dispiegamento della colonna mobile lungo l'asse Aosta-Courmayeur. Oltre all'impiego di droni e nuove tecnologie, l'edizione 2026 si distingue per l'attenzione all'inclusività, grazie ai protocolli mirati al soccorso di persone con necessità specifiche, sviluppati in sinergia con le associazioni del territorio. Il quartier generale sorgerà all'ex stadio Piuchot di Aosta, trasformato in un grande centro operativo di coordinamento che aprirà le porte alle scuole il 14 e 15 maggio e all'intera cittadinanza nel pomeriggio di sabato 16. L'obiettivo è duplice: diffondere la cultura della prevenzione tra i più giovani e affinare le procedure in vista della sfida internazionale Alpex 2027.
3: Domenica 10 maggio, per la festa della mamma, castelli, musei e siti archeologici della Valle d'Aosta offrono ingresso gratuito alle mamme accompagnate dai figli. Il Megamuseo propone visite e gioco, un percorso tra musica e narrazioni megalitiche. Al Museo Archeologico Regionale alle 16:30 attività dedicate a Giunone per bambini dai 6 agli 11 anni e alla stessa ora al Castello di Maville parte l'indagine sulla collezione perduta. E un augurio speciale a tutte le mamme della nostra valle.
4: La Procura di Aosta ha iscritto 5 agenti della squadra mobile nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. L'inchiesta riguarda

0: dalla morte di Davide Suvilla, residente nel Milanese, avvenuta la sera del 26 aprile dopo un inseguimento con la polizia in Valle d'Aosta. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da un camion rubato poco prima in una cava. I presunti complici, fuggiti in auto, erano stati arrestati nelle ore successive.
1: FM News.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Club Rewind.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Emoti Man. Non sono un santo.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Rummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Radio Club, Young Music, Young People.

0: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: Sbarco delle prime persone dalla nave Ondius, dove è stato riscontrato un focolaio di antivirus. Gli evacuati spagnoli, 13 turisti e un membro dello staff sono stati trasbordati su due lance fino ad una piattaforma al molo del porto industriale di Tenerife, poi su un autobus scortato dai militari dell'unità di emergenza all'aeroporto e poi su un aereo militare. I passeggeri asintomatici volano verso Madrid, poi all'ospedale della difesa in osservazione per 42 giorni. Dopo sono scesi i passeggeri dei Paesi Bassi. Domani ultimo volo di rimpatrio in Australia.
1: Gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Sabato il presidente Trump ha ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Intanto l'esercito iraniano avverte che i paesi che applicano le sanzioni statunitensi contro Teheran incontreranno difficoltà nel transito attraverso lo stretto di Hormuz. L'Iran non si piegherà mai al nemico, negoziare non significa arrendersi, ha dichiarato il presidente Pezeshkian.
0: Il ministro degli esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Videomessaggio di appello per la Palestina libera di Saif Bukeshek di scalo ad Atene, prima di imbarcarsi per la Spagna. Liberato anche Tiago Avila.
1: Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Questo è lo striscione che apre la sfilata conclusiva della 97esima adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Genova. 90.000 penne nere nel centro della città, poi la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia, sede della prossima adunata. Nel capoluogo ligure oltre 400.000 persone, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, risorsa preziosa e contributo alla vita dell'intera comunità. Le parole del capo dello Stato Mattarella.
0: Nuovi retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio come persona informata sui fatti, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto però la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi. Qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
1: Sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotteria e profumi. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Club Rewind.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Heim. Relationships.

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 14 e un minuto. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia, una domenica caratterizzata dall'inizio del terzo turno nel tabellone maschile. Tre gli italiani in campo, Lorenzo Musetti reduce dalla vittoria in 2-7 contro il francese Pericard, se la vedrà contro Francisco Cerundolo in quello che sarà il quarto incontro tra i due. La testa di serie numero 18 Luciano Darderi affronterà invece Tommy Paul, mentre sarà super sfida per Matteo Arnaldi. Il sanremese viene dal grande successo in 3-7 contro il numero 6 del seeding Alex De Mino e sfiderà il giovane talento spagnolo Rafael Hodar. Grande match anche nel femminile con Elisabetta Cocciaretto che giocherà contro la numero 3 al mondo Iga Świątek. E calcio, dopo la vittoria di ieri sera a Lecce, se la Juventus giocherà la prossima Champions League, in buona parte lo dovrà Dusan Vlahovic. Tornato dopo gli ultimi infortuni, l'attaccante serbo ha timbrato il cartellino dopo appena 12 secondi nella gara di Via del Mare, mentre la settimana scorsa aveva segnato il gol del pareggio contro il Verona. Al momento il futuro di Vlahovic rimane comunque in bilico, gli ultimi aggiornamenti danno per difficile il rinnovo di contratto con la Juventus. La MotoGP va in archivio col miglior tempo di Jorge Martin nel warm-up del Gran Premio di Francia, quinto round stagionale del Mondiale. La breve sessione mattutina andata in scena sul circuito Bugatti di Le Mans in condizioni di pista asciutta rischia però conti fatti di rivelarsi inutile nel caso in cui dovesse concretizzarsi il forte rischio pioggia indicato dai meteorologi in vista della gara. Intanto, in attesa di comunicazioni ufficiali, il futuro di Fabio Di Gianantonio sarà in KTM a fianco di Alex Marquez. R46 ha provato a tenerlo, ma in lui è prevalsa la possibilità di unirsi a un team ufficiale per le stagioni 2027-2028. Ciclismo: dopo Adam Yates si aggiunge anche il nome di Andrea Vendrame all'elenco dei corridori costretti al ritiro in seguito alla caduta avvenuta ieri in discesa sul Bagnato nella fase conclusiva della seconda tappa del Giro d'Italia. L'atleta azzurro della Jayco era riuscito a ripartire e raggiungere il traguardo all'interno del tempo massimo, ma dovrà comunque lasciare la corsa rosa. Esami medici effettuati ieri al termine della corsa hanno evidenziato per il 31enne veneto tre fratture a processi trasversi vertebrali della schiena. Si è conclusa la tappa di Chengdu in Cina della World Triathlon Cup 2026. Dopo le prove individuali disputate ieri, oggi è stata la volta della Mixed Relay col successo della Spagna al sesto posto dell'Italia. Gli azzurri Asia Mercatelli, Nicola Azzano, Carlotta Missaglia e Michele Spugna alla Ramona hanno chiuso la propria prova in 1:24:03. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Gabri Ponte, Thunder.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Young Music, Young People.
6: Fast Boy, Topic, Forget You.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È iniziato intorno alle 10.30 lo sbarco dei passeggeri della nave da crociera MV Ondius colpita da un focolaio di antivirus arrivata nel porto di Granadilla nel sud-est dell'isola di Tenerife. Scattato il piano di evacuazione di croceristi e membri dell'equipaggio che dopo un primo controllo medico a bordo sarebbero risultati asintomatici. Sull'isola anche il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus che lancia messaggi per tranquillizzare la popolazione affermando che questa situazione non è comparabile a quella del Covid, che il rischio per la popolazione locale è basso e che il governo spagnolo ha preparato tutto per prevenire qualunque problema.
1: Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe essere ai titoli di coda, lo ha lasciato intendere Vladimir Putin commentando ai giornalisti la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha affermato, aggiungendo che il Cremlino non ha mai rifiutato di negoziare con Bruxelles. Putin ha poi specificato che come ruolo di interlocutore preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualsiasi leader che non abbia espresso giudizi negativi sulla Russia.
2: Gli Stati Uniti invece continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran.
1: Proseguono le ricerche del marito della donna aggredita ieri sul bus a Terni. La vittima, 43 anni, è gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate mentre si trovava su un mezzo di linea. L'aggressore è riuscito a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce, ma è stato identificato come marito della donna. Come è emerso dalle indagini, l'uomo indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso nei confronti della moglie, ma se l'è strappato prima di scappare.
2: Una ragazza di 29 anni è morta nella notte dopo che l'auto che guidava è finita in una scarpata. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla strada provinciale 122 nel comune di Ultimo, in provincia di Bolzano. L'auto, secondo quanto ricostruito finora, in un tratto privo di guardrail è uscita di strada finendo la corsa dopo circa 200 metri contro alcuni alberi presenti nella scarpata. Insieme alla 29enne viaggiavano altre due persone. Una è rimasta lievemente ferita e l'altra incolume.
1: Calcio: il Milan perde Christian Pulisic per la gara contro l'Atalanta. L'attaccante statunitense si è infatti fermato nella rifinitura per un problema al gluteo e sarà assente per la sfida della 36esima giornata in programma delle 20.45 a San Siro. Alle 15 scenderanno in campo Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18 Parma-Roma. In corso Verona-Como.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club.
6: Radio Club.
7: Teddy Swims, Guilty.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979
6: Radio Club.

0: Radio Club. Young music, young people.
1: Dollar Man. How G.

0: RTM News.
1: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
2: Dall'11 al 18 maggio la Valle d'Aosta diventerà il teatro dell'esercitazione annuale di protezione civile, una prova di coordinamento presentata dal presidente Renzo Testolin e dai vertici del Dipartimento regionale. L'operazione, articolata in 11 moduli tecnici tra i comuni di Aosta, Verreio e Nuis, vedrà impegnato un'imponente macchina di soccorso che unisce professionisti, volontari e giovani leve. Gli scenari operativi saranno ad alto impatto e diversificati. Si passerà dalla gestione di un delicato incidente chimico presso lo stabilimento Cogna Acciai Speciali alla ricerca di dispersi nel vallone di Saint Barthélemy, fino al dispiegamento della colonna mobile lungo l'asse Aosta-Courmayeur. Oltre all'impiego di droni e nuove tecnologie, l'edizione 2026 si distingue per l'attenzione all'inclusività, grazie ai protocolli mirati al soccorso di persone con necessità specifiche, sviluppati in sinergia con le associazioni del territorio. Il quartier generale sorgerà all'ex stadio più show di Aosta, trasformato in un grande centro operativo di coordinamento che aprirà le porte alle scuole il 14 e 15 maggio e all'intera cittadinanza nel pomeriggio di sabato 16. L'obiettivo è duplice: diffondere la cultura della prevenzione tra i più giovani e affinare le procedure in vista della sfida internazionale Alpex 2027.
3: Domenica 10 maggio, per la festa della mamma, castelli, musei e siti archeologici della Valle d'Aosta offrono ingresso gratuito alle mamme accompagnate dai figli. Il Mega Museo propone visite e gioco, un percorso tra musica e narrazioni megalitiche. Al Museo Archeologico Regionale alle 16:30 attività dedicate a Giunone per bambini dai 6 agli 11 anni e alla stessa ora al Castello di Maville parte l'indagine sulla collezione perduta. È un augurio speciale a tutte le mamme della nostra valle.
4: La Procura di Aosta ha iscritto 5 agenti della squadra mobile nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. L'inchiesta riguarda la morte di Davide Suvilla, residente nel Milanese, avvenuta la sera del 26 aprile dopo un inseguimento con la polizia in Valle d'Aosta. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da un camion rubato poco prima in una cava. I presunti complici, fuggiti in auto, erano stati arrestati nelle ore successive.
0: FM News.
5: Club Rewind.
0: Club Rewind.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Rummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Gigi D'Agostino, Marnik, Luca Noyes, One More Dance.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club, Radio Club.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
1: Intanto gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. L'Iran non si piegherà mai al nemico, così però il presidente Pezeshkian, sottolineando: se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali.
0: Prosegue lo sbarco dei passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. I passeggeri sbarcati verranno poi direzionati agli ospedali per misure di accertamento e successiva attivazione della quarantena. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto, dove sono state disposte le quarantene precauzionali.
1: Nuove retroscene emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio, come persona informata sui fatti, Stefania K, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
0: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Domani infatti sono previsti una serie di scioperi che coinvolgeranno compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani.
1: Calcio, giornata storica per il Como. La vittoria del Bentegodi contro il Verona, retrocesso, regala ai lariani l'aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo per 1-0 dei lariani è Dukivas al 26esimo della ripresa. Alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. In campo in questi minuti Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Maroon 5, What Lovers Do.

0: Just One Have Fun. Radio Club.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
3: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
2: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Dub Dogs, Boscar, Infinity.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
2: Club Rewind. Matt Simons. We can do better.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Tu la pensi? Noi la suoniamo. Radio Club. Sono le 15 e 59 minuti.
7: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC, CIDAC.
2: Radio Club.
3: DNCE. Cake by the Ocean.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Mentre la fragile tregua regge, l'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Trump aveva ribadito di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran. Gli sforzi diplomatici intanto hanno registrato la visita negli Stati Uniti del premier del Qatar Al Thani, impegnato negli incontri a Miami con l'inviato di Trump Witkoff e il segretario di Stato Rubio, all'indomani dei colloqui avuti alla Casa Bianca con il vicepresidente J.D. Vance.
7: Prosegue lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus che si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. I passeggeri sbarcati verranno poi direzionati agli ospedali delle rispettive nazioni di provenienza per misure di accertamento e successiva attivazione della quarantena. Intanto, la capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Mara Campitiello, ha dichiarato: non c'è il rischio di una nuova pandemia. La stessa spiega che si tratta di un virus diverso dal Covid, più letale ma a basso contagio, e che siccome il periodo di incubazione è lungo, è giusto consigliare l'isolamento.
8: La cronaca: un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere di Villa Seta ad Agrigento. È stato soccorso e con un elicottero del 118 trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ha riportato un trauma cranico. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il bambino, assieme ai suoi familiari, tutti i residenti a Porto Empedocle, erano andati a casa di parenti.
7: In centro a Napoli, a seguito di una lite tra minorenni, un 14enne è stato accoltellato. Fermato un 15enne per tentato omicidio. È successo ieri sera tardi. Sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Il ferito è stato operato e ora è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.
8: Cambiamo argomento: sono fiori e piante i regali più scelti per la festa della mamma, preferiti da quasi un italiano su due, ossia il 46%. Nettamente davanti ad accessori come gioielli, bigiotterie e profumi, 19%. A seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14%, mentre il 7% preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturismo. È quanto emerge da un'indagine online della Coldiretti in occasione della ricorrenza del 10 maggio.
7: Motori tripletta Aprilia Le Mans, già vincitore della sprint race del sabato, Jorge Martin attacca e supera il compagno di squadra Marco Bezzecchi a tre giri della bandiera a scacchi del Gran Premio di Francia. Il giapponese Ayo Ogura completa un podio tutto targato Aprilia. Finisce invece con una scivolata alla S dopo i box al 16° dei 27 giri in programma la gara di Francesco Bagnaia, con l'unica Ducati Factory in gara dopo il forfait di Marc Marquez, vittima di una scivolata. Fuori per caduta anche Mir con la Honda HRC e Brad Binder con la seconda KTM Factory.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: FM News.
9: La selezione musicale è curata da

0: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 17 in punto.
2: Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo il nostro appuntamento con Ultimo, che ci regala questa insensata voglia di te. Il cantautore romano è tornato con un pezzo che racconta l'impossibilità di smettere di amare qualcuno anche quando la ragione spingerebbe a farlo. Un pezzo intimo e diretto, in perfetta continuità con la sua cifra poetica. E passiamo alla star della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Shape of a Woman, è il nuovo inedito di Lady Gaga che, senza fare spoiler, trova un posto d'onore nel film. Un'ode alle forme delle donne che si sviluppa su una struttura lirica che richiama immagini di desiderio ricorrente e percezioni distorte dell'esperienza amorosa con un linguaggio fortemente simbolico e visivo. E passiamo ai Nu Genea, il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, tornati con un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Il loro nuovo album, composto da 10 tracce, si intitola People of the Moon e riscrive ancora una volta la geografia musicale dei Nu Genea, tra arabo, portoghese, dialetto e ritmi globali, trasformando la pista da ballo in un luogo di incontro universale. Si chiama invece Bring Your Love, il nuovo singolo di Madonna che la vede duettare con Sabrina Carpenter. Per Madonna questa scelta rappresenta la conferma di una visione a lungo termine, la capacità di individuare il cavallo più veloce del momento per restare costantemente sulla cresta dell'onda e conquistare la Gen Z. Un vero e proprio passaggio di testimone in cui la provocazione e il talento si fondono in un pezzo dance che promette di diventare uno dei tormentoni dell'estate. Occupiamoci ora di Gaia, Bossa Nostra è il titolo del suo nuovo singolo, attraverso il quale Gaia porta avanti il suo rapporto con le sonorità brasiliane. Una scrittura più immediata e un suono pensato per aprire una nuova fase in un territorio che fa già parte ovviamente del suo DNA. Bossa Nostra è un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano, restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. E lasciamo Gaia per Laura Pergolizzi, che tutti noi conosciamo come LP. Shelly è il titolo della sua nuova canzone, che arriva a 3 anni di distanza dall'album pubblicato nel 2023, ovvero Love Lines. La 45enne cantautrice americana di origini italiane torna sulla scena con la prima anticipazione della sua nuova era discografica. Shelly è un pezzo scritto interamente da LP, che lo ha presentato in anteprima live a Città del Messico a metà aprile. Nuova musica anche per Francesca Michielin, che è tornata con Una donna non può. Questo è il titolo di una canzone attraverso la quale, tra suggestioni anni 80 e influenze pop contemporanee, la Michielin affronta con lucidità un tema ancora profondamente radicato nella nostra società, raccontando di una figura femminile che rifiuta modelli imposti e segue un'energia positiva, autentica e libera, anche quando risulta scomoda. E voliamo subito in Svezia, dove ad attenderci c'è la cantautrice svedese Zara Larsson, che ha pubblicato una nuova edizione di Midnight Sun, intitolata Midnight Sun Girl Trip, il suo ultimo album, che riunisce un cast interamente al femminile per rielaborare ogni singola canzone dell'album originale. Tra le artiste che hanno partecipato al progetto figura anche Shakira nel nuovo singolo che si chiama Euro Summer. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno dei Maroon 5. La super band, capitanata da Adam Levine, ha pubblicato il nuovo singolo Heroin, che cattura l'intensità del desiderio e di un amore totalizzante, raccontando una relazione in cui uno dei due amanti vede l'altro come un'ancora di salvezza, quasi una dipendenza emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Adam Levine: dobbiamo perdonare gli uomini, maturiamo più lentamente.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
3: Confermi che è stabile.
2: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
3: Quindi questa volta resta qui?
2: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
3: Questa è una missione da gustare assolutamente qui.

0: RTM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello stretto strategico di Hormuz. Secondo l'attuale roadmap proposta, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale.
1: Decollato da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo 14 spagnoli diretti a Madrid, dove saranno poi trasferiti in un ospedale militare. Poi partiranno i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Intanto la capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Campitiello, ha dichiarato: non c'è il rischio di una nuova pandemia.
2: Caso Poggi, il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina della casa di Chiara cominciò una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare. Il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del RIS di Messina Giuliano e del dattiloscopista Caprioli. Successivamente, per un'ulteriore conferma, se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della sezione impronte del RIS di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì ancora una volta esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio.
1: Una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive insieme ad altre persone con il figlio di 3 mesi e il compagno. Le indagini sono in corso e i militari dell'arma mantengono il massimo riservo, ma a quanto trapela l'autore della violenza sarebbe un coinquilino della giovane.
2: Cambiamo argomento. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria. Le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Un chiarimento che arriva in una fase di forte volatilità dei prezzi energetici e di crescente attenzione ai diritti dei consumatori nel settore del trasporto aereo.
1: Lo sport è la MotoGP. Un super Jorge Martin chiude la doppietta a Le Mans e dopo la sprint vince anche la gara lunga. Storica tripletta Aprilia con Bezzecchi secondo e Ugura terzo. Poi di Gian Antonio a Costa e Quartararo. Scivolato Bagnaia al 16° giro mentre era secondo. Out anche Alex Marquez, Moreira, Mir e Binder. Con questo successo Martin accorcia su Bezzecchi e a meno uno dalla vetta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana Interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.

Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club. Sono le 18 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Young Music, Young People. Radio Club.
6: Eminem Fit Tecnuva, The Real Slim Shady.

0: le news.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovi retroscena emergono sul delitto di Garlasco. Durante la deposizione del 5 maggio come persona informata sui fatti, Stefania K, cugina di Chiara Poggi, ha rivelato ai carabinieri: mi parlò dei video con Stasi. Di segno opposto la testimonianza del fratello Marco Poggi, che il giorno seguente ha negato categoricamente: non li ho mai mostrati a nessuno. Tuttavia Marco non esclude del tutto un'ipotesi: qualcuno, dice, potrebbe averli visti mentre uscivo dalla stanza, ma resta un'idea assurda.
1: Intanto si apprende che il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi comincia una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare. Il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del RIS di Messina, Giuliano, e del dattiloscopista Caprioli. Successivamente, per un'ulteriore conferma, se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della sezione impronte del RIS di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica. La verifica dei due analisti ausiliari restituì ancora una volta esito positivo con l'impronta palmare destra di Andrea Sempio.
2: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della Sanità Monica Garcia. L'OMS intanto rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
1: L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale della risposta iraniana al quadro proposto dagli Stati Uniti è la cessazione immediata della guerra e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello strategico stretto di Hormuz. Secondo l'attuale roadmap proposta, i negoziati in questa fase rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità e risolvere la crisi regionale.
2: Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. Domani infatti sono previsti una serie di scioperi che coinvolgeranno compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani.
1: Lo sport per il calcio: la domenica della 36esima giornata di Serie A vede due importanti risultati in zona retrocessione. La Cremonese piega 3-0 il Pisa allo Zini e si porta a -1 dal 17esimo posto occupato dal Lecce e può sperare ancora nella salvezza. Chi invece può già festeggiare la salvezza aritmetica è la Fiorentina, cui basta il pareggio per 0-0 al Franchi contro il Genoa. Per il tennis, Lorenzo Musetti torna agli ottavi dell'Internazionale d'Italia grazie alla vittoria su Francisco Cerundolo. 7-6-6-4 lo score in 2 ore e 12 minuti di gioco. Lorenzo tornerà in campo martedì contro Casper Ruud.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Trap.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Darren, Satisfaction.

0: News.
1: Sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione gli avvisi per le cariche in scadenza nel secondo semestre 2026. Tra queste, un revisore effettivo e uno supplente per il comitato Fisia Siva, il presidente della casa di riposo JB Festas, tre consiglieri e i revisori della Fondazione Montagna Sicura, e un componente del collegio dei revisori dell'Associazione Maestri di Sci. Le candidature sono aperte con scadenze tra luglio e dicembre.
2: Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto alla chiusura del Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte, dopo 4 giorni di lavori a Sabaudia. I rappresentanti degli studenti hanno presentato proposte su educazione civica e digitale, benessere, bullismo e divari territoriali. Valditara ha sottolineato il loro ruolo attivo nelle nuove indicazioni per i licei e ha annunciato interventi su intelligenza artificiale, supporto psicologico ed educazione all'affettività.
1: Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i bandi da 331 milioni per la formazione di docenti e personale ATA e per l'acquisto di tablet, PC e sussidi digitali da dare in comodato d'uso agli insegnanti. Le risorse si aggiungono alla carta del docente, estesa quest'anno anche ai supplenti fino al 30 giugno e 31 agosto. Le scuole potranno aderire ai bandi fino al 12 maggio per i dispositivi e fino al 15 maggio 2026 per i percorsi formativi.
0: FM News. FM News.
3: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
4: Dall'11 al 18 maggio la Valle d'Aosta diventerà il teatro dell'esercitazione annuale di protezione civile, una prova di coordinamento presentata dal presidente Renzo Testolin e dai vertici del Dipartimento regionale. L'operazione, articolata in 11 moduli tecnici tra i comuni di Aosta, Verrei e Nuis, vedrà impegnato un'imponente macchina di soccorso che unisce professionisti, volontari e giovani leve. Gli scenari operativi saranno ad alto impatto e diversificati. Si passerà dalla gestione di un delicato incidente chimico presso lo stabilimento Cogna Acciai Speciali alla ricerca di dispersi nel vallone di Saint Barthélemy, fino al dispiegamento della colonna mobile lungo l'asse Aosta-Courmayeur. Oltre all'impiego di droni e nuove tecnologie, l'edizione 2026 si distingue per l'attenzione all'inclusività, grazie ai protocolli mirati al soccorso di persone con necessità specifiche, sviluppati in sinergia con le associazioni del territorio. Il quartier generale sorgerà all'ex stadio più show di Aosta, trasformato in un grande centro operativo di coordinamento che aprirà le porte alle scuole il 14 e 15 maggio e all'intera cittadinanza nel pomeriggio di sabato 16. L'obiettivo è duplice: diffondere la cultura della prevenzione tra i più giovani e affinare le procedure in vista della sfida internazionale Alpex 2027.
5: Domenica 10 maggio, per la festa della mamma, castelli, musei e siti archeologici della Valle d'Aosta offrono ingresso gratuito alle mamme accompagnate dai figli. Il Megamuseo propone visite e gioco, un percorso tra musica e narrazioni megalitiche. Al Museo Archeologico Regionale alle 16:30 attività dedicate a Giunone per bambini dai 6 agli 11 anni e alla stessa ora al Castello di Maville parte l'indagine sulla collezione perduta. E un augurio speciale a tutte le mamme della nostra valle.
6: La Procura di Aosta ha iscritto 5 agenti della squadra mobile nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. L'inchiesta riguarda la morte di Davide Suvilla, residente nel Milanese, avvenuta la sera del 26 aprile dopo un inseguimento con la polizia in Valle d'Aosta. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da un camion rubato poco prima in una cava. I presunti complici, fuggiti in auto, erano stati arrestati nelle ore successive.
0: FM News.
7: People just wanna have fun. Radio Club.
8: DB Boulevard. Point of view.

0: Radio Club è Young Music Young People. Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 19 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 36esima giornata di Serie A. Importante vittoria in zona retrocessione per la Cremonese, che piega 3-0 il Pisa allo Zini e si porta a meno 1 dal Lecce, quart'ultimo. In gol Vardi, Bonazzoli e Okereke. Festeggia la salvezza aritmetica la Fiorentina, a cui basta il pareggio per 0-0 al Franchi contro il Genoa. Giornata storica per il Como. La vittoria del Bentegodi contro il Verona, già retrocesso, regala ai lariani l'aritmetica conquista di un posto in Europa per la prossima stagione. A firmare il successo è Dukivas, che al 26esimo della ripresa batte Montipò con un gran destro. Dal 10 maggio 2024 con la promozione in Serie A dopo 21 anni, al 10 maggio 2026 con l'Europa in tasca. È una cosa incredibile, festeggia Fabregas. Dalle 18 in campo Parma-Roma, al Tardini una delle sfide che può decidere la corsa Champions. In palio il quarto posto contro i Ducali, che hanno già raggiunto il loro obiettivo salvezza. Ultima chiamata Champions per Allegri e il suo Milan, che stasera alle 20.45 sfida l'Atalanta a San Siro. Non ci sarà Pulisic. L'attaccante statunitense si è fermato per un problema al gluteo e sarà assente. Al suo posto dovrebbe esserci Leao. Possibile chance dal primo minuto anche per Loftus-Cheek e Jimenez. Palladino con Kristović in avanti e De Ketelaer a Raspadori a supporto. Il 36esimo turno si chiude domani sera con Napoli-Bologna. Siamo al tennis. Lorenzo Musetti soffre ma batte Francesco Cerundolo in due set 7-6, 6-4 nel terzo turno degli Internazionali d'Italia. Il Carrarino approda così agli ottavi di finale, dove affronterà Casper Ruud. Il norvegese in mattinata ha avuto la meglio sul ceco Lechka. Intorno alle 19 Luciano Darderi affronta Tommy Paul. Elisabetta Cocciaretto opposta alla numero 4 Iga Swiatek. Non prima delle 20.30 Matteo Arnaldi se la vedrà con Hodar, numero 32 del tabellone. Jannik Sinner è intanto tornato in campo dopo il vittorioso debutto agli Internazionali. Il numero uno del mondo ha sostenuto una sessione di allenamento alla vigilia del match di terzo turno, in programma domani contro l'australiano Popperen. Ed ora le due ruote. Storica domenica a Le Mans per la Aprilia, che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin in rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e ad Ayo Gura della Trackhouse. Quarto di Gian Antonio, che ha passato in extremis Pedro Acosta. Mastica amaro la Ducati. Caduto Pecco Bagnaia, out, mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. Ciclismo. Paul Magnier concede il bis e vince la terza tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Battuto in volata al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta in maglia rosa. Ora giorno di riposo. Martedì si riparte dalla Calabria. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio Club.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Caso Regeni, il ministro della cultura Alessandro Giulia ha azzerato tutto il suo staff, e quanto riporta il Corriere.it. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto e quindi non avrebbe partecipato alla missione a New York lo scorso mese.
1: L'Iran ha inviato, tramite il Pakistan che fa da mediatore, la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'agenzia non fornisce particolari dettagli, limitandosi a sottolineare. La fonte ha riferito che, secondo il piano proposto, l'attuale fase dei negoziati è incentrata esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione. In seguito, l'agenzia iraniana ISNA ha specificato: focus della risposta fine immediata guerra e sicurezza marittima.
2: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov, parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
1: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius, colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli, che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia. L'OMS rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
2: Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. Lo afferma in una nota Assoutenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è infatti chiaro se chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare.
1: Lo sport per il calcio: nella 36esima giornata di Serie A la Fiorentina è aritmeticamente salva con lo 0-0 del Franchi contro il Genoa. La Cremonese batte 3-0 il retrocesso Pisa, sale a -1 dal Lecce, quart'ultimo, e sogna la salvezza. Il Como invece, con la vittoria del Bentegodi contro il Verona, conquista aritmeticamente un posto in Europa per la prossima stagione. Alle 20.45 in campo Milan-Atalanta, in corso Parma-Roma. Per il ciclismo, terza tappa in Bulgaria e secondo successo del giovane francese Paul Magnier, che vince lo sprint di Sofia bruciando al photo finish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the Track.
4: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371.
5: 351-851-2371.
6: Attenzione!

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Radio Club.

0: reckless.
1: Estoy muy reckless.
2: Lunedì 11 maggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Global warming, le barriere coralline rappresentano un evidente segnale della crisi ambientale che avanza. Infatti, di pari passo al riscaldamento globale, i coralli perdono sempre più superficie. Solo nei Caraibi la copertura è scesa del 48% tra il 1980 e il 2024, per quanto riguarda la perdita costante di coralli, evidenziata dallo sbiancamento di questi, si deve tenere conto che la barriera corallina solo della zona dei Caraibi tocca 44 tra nazioni e territori e rappresenta il 9,7% della superficie totale corallina globale. Curiosità green. Durante i mesi freddi, quando l'inquinamento da traffico e il riscaldamento crescono, le specie sempreverdi e quelle con foglie coriacee sono particolarmente efficaci nel trattenere particolato e gas atmosferici nelle nostre città. Tra queste possiamo annoverare il leccio, che si distingue per proprietà prodigiose e l'innata capacità di catturare PM2,5. Invece in estate la priorità è mitigare il calore e creare ombra, quindi specie come platani, tigli e querci

0: In Calabria dimostrano che la geografia non è un destino, organizzazione e volontà possono diventare esempi di economia circolare. Animali, negli ultimi anni la pet economy è stata colpita dall'inflazione, un dossier parla esplicitamente di pet inflation evidenziando come i prezzi siano cresciuti soprattutto tra il 2022 e il 2023. Dall'inizio della pandemia ad oggi gli aumenti cumulati dei prezzi hanno raggiunto il 20%, l'incremento è stato poi trainato dal costo del pet food, in linea con le tensioni dell'intero comparto alimentare. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, people just wanna have fun. Disco Girls, These Angry Eyes.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Club Rewind.
1: Sophie Ellis-Bextor, Freedom of the Night.

0: Tele News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Caso Regeni, il ministro della cultura Alessandro Giulia ha azzerato tutto il suo staff, e quanto riporta il Corriere.it. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto e quindi non avrebbe partecipato alla missione a New York lo scorso mese.
1: L'Iran ha inviato, tramite il Pakistan che fa da mediatore, la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'agenzia non fornisce particolari dettagli, limitandosi a sottolineare. La fonte ha riferito che, secondo il piano proposto, l'attuale fase dei negoziati è incentrata esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione. In seguito, l'agenzia iraniana ISNA ha specificato: focus della risposta fine immediata guerra e sicurezza marittima.
2: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov, parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
1: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia. L'OMS rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
2: Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. Lo afferma in una nota Assoutenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è infatti chiaro se chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare.
1: Lo sport per il calcio: nella 36esima giornata di Serie A la Fiorentina è aritmeticamente salva con lo 0-0 del Franchi contro il Genoa. La Cremonese batte 3-0 il retrocesso Pisa, sale a -1 dal Lecce, quart'ultimo, e sogna la salvezza. Il Como invece, con la vittoria del Bentegodi contro il Verona, conquista aritmeticamente un posto in Europa per la prossima stagione. Alle 20.45 in campo Milan-Atalanta, in corso Parma-Roma. Per il ciclismo, terza tappa in Bulgaria e secondo successo del giovane francese Paul Magnier, che vince lo sprint di Sofia bruciando al photo finish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo.
4: Radio Club.

0: tra poco su Radio Club.
1: Justin Bieber, Holy.

0: Club Rewind.
1: Tate McRae, Revolving Door. Michael.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 21 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

Radio Club. Dua Lipa, IDJAF.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Club Rewind. Post Malone, What Don't Belong to Me?

0: musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Club Rewind.
1: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With a Smile.

0: so don't call me up. Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 23 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: È l'una in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA.

0: Sempre ovunque, Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Radio Club. Jax Jones, Breathe.

0: In FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: È 1:59.
2: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.